0: Ottimi, Gio, ottimi! Ottimi, Gio, ottimi! Ottimi!
1: Orchelale, sarfote, mi dona fa. Lukso kolleta.